è scritta in qualche luogo il succioso di tutti gli occhi. Una casa senza fuoco, infiorita di scopa, è scritta. Non luca a mesi pronti, un cristiano risponde, è scritta. La cella ha perso l'ale, non fieltro temporale. È scritta.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Estrano. Non so se che non m'accade sta zerma,

messaggero di Astoria con le tue giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

capra e poi un porcello, tre galline e un ortigello, e cuci tutte so ricchezze. Se l'annata curri a male,

eramon li tempi negri, die più feroce battaglie. Quanto fu i giovanotti a cascà sotto ai mitraglie.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: scendiano l'ombre 273, che in cielo vengano l'ombre 273.
1: Corsica Radio in Puttivecchio 106.4.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assa più d'un galà.

Non c'è più fiori, solo dolori, basta, basta così. Surgente secche.

0: eccellenza, che l'usapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un faccio l'invito. Un vibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bel in guerra,

domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

e Ravora ha preso gli animali. A Vinestre la barda e dei fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta, ed è un sidelluccio.

e ciò che ne ma dici. Per un sole che lucerà domani, per un silenzio e vetri, per la memoria, per la rivolta, e la voce che chiama, e la notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pe ciò che n'è mai sperte, pe uga lui a speranza, e a gioia li d'occhi, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in

0: vita non si va dove sta qui. Oh signori, cosa c'è, ma cosa c'è, ma cosa c'è nel tuo paese?
1: Cosa c'è nel tuo paese?
0: Dice non che aiuta Andrè, stamani per un batte.
1: Aiuta Andrè? Oh oh.

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nocchiosa non c'era che tre zitti.

0: La Corse a ses chansons. Elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

Bijam gusta maru, jamam vitja sturja. True radio ma baru, kun kunobi vittoria. E chi man parerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

0: la radio musicale corse.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un me ne posso scordare.

tua barbaria e ascimisi ai lumi in quel mese di maggio di 43, dove erano gli adoida, hai fatto un sacrificio di adoida. Niguli, scamaroni e tutti sulla di l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.